con gesti tre, confession lo sempre mi stava fuori che fuori, confession lo